0: Music.
1: Música na dose certa.
2: Alternativa FM.
3: Penso que um sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.
1: 24 horas no ar! 24 horas tocando só as melhores.